Non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre.

quanta voglia di te. L'amore non ha convenzioni e a volte capita che si cambia quando ti innamori, ma adesso che mi sei vicino, con l'innocenza di un bambino.